Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma sempre su RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Che vi parla Marcelo Ayala. Insieme a Walter Danesi dalla cabina di regia vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto di questo programma, fiero di essere membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare sulla frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, grazie al relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI. Tramite la web, il web, potete ascoltarci su www.radionazionale.com.ar, sul tasto che dice RAE cliccate, oppure su www.rae.com.ar, oppure grazie agli amici della RAE, rae.ar. Volete scriverci una lettera cartacea? Fatelo a Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Oggi una giornata fredda, ormai è cominciato l'inverno nell'emisfero australe, ne parleremo fra un po', però la città di Buenos Aires e le zone circostanti vivranno una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e temperature in linea con il periodo dell'anno, secondo quanto riportato dal Servizio Meteorologico Nazionale. Le temperature varieranno tra gli 8 e i 13 gradi in un contesto climatico fresco, ma gradevole. Durante la mattinata è prevista una buona presenza di sole che contribuirà a rendere più confortevole la temperatura percepita nelle prime ore del giorno. Tuttavia, nel corso del pomeriggio la nuvolosità aumenterà e il cielo si presenterà da parzialmente a prevalentemente nuvoloso, senza alcuna probabilità di precipitazioni. Per il resto della settimana il Servizio Meteorologico Nazionale prevede un andamento simile, con giornate fresche, nuvolosità variabile e senza significative precipitazioni. Le temperature si manterranno entro valori tipici per questo periodo dell'anno, con minime intorno agli 8 gradi e massime comprese tra i 13 e i 16 gradi. Molto bene, oggi giornata speciale qui in Argentina, potete immaginare, gioca l'Argentina contro l'Austria nella seconda partita del girone che corrisponde all'Argentina. In un mondiale che ha portato grandissime sorprese, penso che Capo Verde è una delle sorprese più straordinarie di questo mondiale, con un gioco fresco, simpatico, ma molto serio, che ha messo in difficoltà a grandi nazionali come quella spagnola o quella uruguayana. Quindi chissà se forse nella prossima istanza giocheranno Capo Verde Argentina. Attenzione con questo, perché può darsi, dipende ora di come verrà concluso il girone rispettivo di Capo Verde, Spagna, Arabia Saudita e Uruguay. Quindi verremo. Oggi intanto Argentina-Austria, una partita che sicuramente sarà molto gradevole da vedere. E qui in Argentina il calcio si vive in maniera straordinaria, molto molto molto con il cuore, non è semplicemente una pratica, è un passaggio a uno stato mentale diverso durante quei 90 minuti di calcio che si giocheranno in Argentina, a parte con il grandissimo Lionel Messi in campo, il nostro eroe che giocherà ancora praticamente a 39 anni. Ora passiamo, prima della partita, perché sarà fra, fammi vedere, 5 ore più o meno comincerà la partita, quindi già ormai in Argentina tutti sono in allestimento della preparazione della location adeguata, sia a casa, al lavoro, all'officina, al garage, dove sia, per vedere questa partita che
può portare all'Argentina a già la prossima fase della Coppa del Mondo. Musica ora con Mancha de Rolando, la band argentina di rock nacional, con Busca.

0: La voce straordinaria di Mercedes Sosa che oggi ascolteremo in una produzione speciale della RAI, ma la canzone questa bellissima, onestamente, Como pájaros en el aire, las manos de mi madre.
1: RAI, Argentina, mundo. RAI, Argentina, hacia el mundo.
2: RAI, Argentina, vers le monde.
3: RAI, Argentina, to the world.
1: RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
2: RAI, Argentina, al mundo.
3: RAI, Argentina, al mundo.
4: RAI, Argentinian in the world.
1: RAI, Argentina, al mundo.
0: L'inverno astronomico è iniziato in Argentina questa domenica 21 giugno con il solstizio d'inverno, fenomeno che si è verificato alle 5:24 del mattino, ora ufficiale, secondo i dati del servizio di idrografia navale. Il solstizio segna il momento in cui l'emisfero australe raggiunge la sua massima inclinazione allontanandosi dal sole, dando luogo alla giornata con il minor numero di ore di luce dell'anno e alla notte più lunga. Questo evento indica l'inizio ufficiale della stagione più fredda e spiega inoltre il progressivo calo delle temperature in gran parte del paese. A partire da questo momento le giornate cominceranno lentamente ad allungarsi, anche se il freddo più intenso si registra solitamente

rafforzare le misure di protezione per le categorie più vulnerabili, mentre si prevede una stagione caratterizzata da episodi di freddo alternati e periodi più moderati. Ecco, la primavera comincerà quindi il 21 settembre, ma l'equinozio arriverà il 22. Molto bene, ora la musica con questa canzone degli anni 70 che è stata proibita durante la dittatura militare. Parliamo di Pedro y Pablo con Catalina Bahía.

0: Muchas gracias.
1: Benvenuti a Tango Argentino, anima di bandoneon che si fa radio ogni giovedì sulla RAE Argentina al Mondo.

0: cameriere, portate bene, siamo di festa. Di festa qui stasera.
1: La Violetta è un celebre tango composto da Nicolás Olivari e Catulo Castillo, reso immortale dall'interpretazione di Carlos Gardel. Registrato nel 1929, accompagnato dalle sue abituali chitarre, in un periodo di grande maturità artistica. Il brano è molto legato all'Italia perché racconta con sensibilità la nostalgia dell'emigrante italiano in Argentina, evocando ricordi della terra natale e delle difficoltà dell'integrazione. È considerato uno dei tanghi più rappresentativi del legame culturale tra l'Italia e l'Argentina. È un classico del repertorio gardeliano. Infatti, La Violetta va deriva da un'antica canzone popolare italiana chiamata La Violetta o E la Violetta la va, diffusa fin dal XIX secolo e molto conosciuta tra gli alpini, i bersaglieri e gli emigranti italiani, una canzone di guerra che si intonava. E questo immigrato italiano non sta molto bene qui in Argentina agli inizi del XX secolo. Carlos Gardel, La Violetta.
2: Tantas veces me mataron.

0: La più famosa cantante argentina, Mercedes Sosa, nacque nel 1935 in una famiglia umile nella città di Tucumán, nel nord dell'Argentina. Così povera era la famiglia che tante volte non avevano nulla da mangiare. Eppure, Mercedes Sosa ha ringraziato sempre la dignità dei suoi genitori dinanzi alla povertà che non ha mai bloccato l'amore di famiglia.
1: L'angoscia che ci produceva la fame e vedere soffrire la mia mamma. Lei ci portava al giardino 9 di luglio per non farci sentire l'odore a cibo, perché veramente ci morivamo di fame durante la nottata. Tuttavia, abbiamo avuto una famiglia perfetta e questo è molto importante per me. Se non avessi avuto quei genitori, sarei stata una donna con disprezzo per la vita.
0: Fin da piccola, a Mercedes piacque cantare e sebbene non prese lezioni di canto fino a molti anni più tardi, la qualità della sua voce non risultò inosservata da parte degli insegnanti, che sempre chiedevano a Mercedes di cantare in eventi scolastici. Anche i suoi amici e vicini percepirono la bellezza del suo cantare e a 16 anni essi le incoraggiarono a partecipare senza il consenso dei genitori in un concorso di canto alla radio della città, stazione che oggi porta il suo nome.
1: Mercedes Sosa vinse il concorso e cominciò a cantare 3 volte alla settimana nell'auditorium della radio. Allora sorse il bisogno di avere un repertorio che all'inizio sarebbe stato molto limitato con composizioni di Margarita Palacios, una scrittrice di musica nativa della zona. Più tardi, e con l'appoggio dei suoi genitori, firma i primi contratti e comincia a presentarsi ancora timidamente in diversi scenari e peñas della sua provincia. Ed è in quel momento che incontrò 2 giovani appassionati che avrebbero definito il corso della sua carriera e della sua vita. Erano il poeta Armando Tejada Gómez e il chitarrista e compositore Oscar Matus, con il quale la giovane Mercedes presto si sarebbe sposata, ed è con loro che Mercedes parte per Mendoza, definì un nuovo repertorio, aggiunse composizioni del cosiddetto movimiento del nuevo cancionero e cominciò

0: A metà degli anni 60, Mercedes Sosa comprese che doveva adottare un altro repertorio, più ampio. Ma con un bambino piccolo, separata di Oscar Matus e senza soldi, decise di chiedere aiuto al musico Jorge Cafrune, che accedé e la presentò nel Festival di Folklore di Cosquín. Subito, Mercedes Sosa riceve il riconoscimento del pubblico e della critica. Così lo ricordava lei stessa, anni dopo.
1: Io canté in Cosquín.
2: Nel 1965 vado a Cosquín, ma il comitato del festival non mi autorizza a cantare a causa della mia ideologia. Chiedo quindi a Cafrune che mi comperasse 10 dischi perché ero senza un soldo e dovevo pagare l'albergo. Ma Cafrune mi fece salire sul palco e io cantai, accompagnata da una piccola scatola. E fu un successo, un grande successo.

0: Sebbene il suo repertorio si sia esteso ad altri autori e generi, incise nuovi album e fece le sue prime apparizioni negli Stati Uniti ed in Europa. Non ha mai smesso di preoccuparsi delle ingiustizie sociali e non ha mai lasciato di esprimersi riguardo alle condizioni dei più poveri. Per questo impegno politico e ideologico cominciò dal 1975 a ricevere minacce di morte, censura e infine fu fermata accanto al pubblico durante un concerto nella città di La Plata nel 1979.
1: Mi mandarono una carta

0: Così spiegava Mercedes Sosa in una conferenza stampa perché decise di andare in esilio.
1: Nell'anno 75 ho avuto degli inconvenienti per presentarmi a Tucumán e sono stata minacciata di morte nel teatro dove mi sarei presentata a Buenos Aires. E sì, nel 75 sono accadute tante cose, ma il 76 fu peggio. Nel 78 muore mio marito e sono stata minacciata di morte ancora. Cosa dovevo fare? Mi si chiusero tutte le porte e sono partita all'estero, in esilio, per cercare lavoro.
0: Allora, Mercedes Sosa era riconosciuta come una grande cantante argentina e latinoamericana. E così fu ricevuta in Europa, dove rimase in esilio. Mercedes Sosa ha avuto un triste e solitario esilio. La distanza è insopportabile. Nel 1982, un anno prima della fine della dittatura militare che governò l'Argentina, ritorna in patria e presenta una serie di concerti al Teatro Opera di Buenos Aires che sono un successo assoluto. Oltre a diventare un fatto politico, questi spettacoli mostrano che Mercedes Sosa non canta solo folklore argentino e latinoamericano, canta il tango e canta il rock. E come ospiti ha molti giovani che sarebbero diventati grandi musicisti della musica popolare argentina negli anni.

Rientrata nell'Argentina, Mercedes Sosa continua la sua carriera di successo, confermando i 70 dischi registrati e gli innumerevoli spettacoli in Argentina e nel resto del mondo. E ovviamente l'enorme rispetto ed affetto ricevuti dal pubblico.

Mercedes Sosa, la voce dell'America Latina, la negra, come era chiamata per i suoi lunghi capelli neri, 74enne, morì a Buenos Aires il 4 ottobre 2009.

0: RAE, Argentina al Mundo, ha presentato
1: Tantas veces me borraron,
0: Mercedes Sosa, La Voce dell'America Latina.
1: Sola y llorando.
0: Speaker Marcelo Chelo Ayala, Caritina Kozulich, Produzione Julieta Galván e Silvana Avellaneda, Edizione Matías Arreceigor.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ライ、アルゼンチンアンインディベット。
4: ライ、アルゼンチンアルモンド。
5: I viaggi verso la costa atlantica argentina subiranno un importante cambiamento nei prossimi mesi. Aubasa ha confermato l'introduzione del sistema di pedaggio senza barriere denominato Free Flow, una tecnologia che consentirà ai veicoli di transitare senza fermarsi né rallentare lungo alcuni dei principali corridoi turistici della provincia di Buenos Aires. L'iniziativa interesserà le strade provinciali 2 e 11, due delle principali arterie utilizzate dai turisti che si spostano dall'area metropolitana di Buenos Aires verso le località balneari della costa. L'obiettivo è rendere più fluida la circolazione, ridurre i tempi di attesa e migliorare la sicurezza stradale. Il nuovo sistema sostituirà le tradizionali cabine di pedaggio con portali dotati di telecamere ad alta risoluzione e sensori laser in grado di identificare i veicoli in movimento attraverso la lettura delle targhe e dei dispositivi elettronici. A differenza dell'attuale sistema, che obbliga anche gli utenti di Telepass a rallentare, il Free Flow permetterà di mantenere la velocità dell'attuale sistema di marcia mentre il passaggio viene registrato automaticamente. Per gli automobilisti dotati da Telepass, l'addebito avverrà in modo automatico senza ulteriori procedure. Chi non possiede il dispositivo potrà comunque transitare. Il sistema registrerà la targa e il pagamento dovrà essere effettuato successivamente tramite i canali digitali autorizzati. La prima fase prevede l'installazione dei nuovi pedaggi nei caselli di San Borombón e Maipú nella ruta 2, nella strada viale 2, nel settore di Marchiquita sulla ruta 11, lungo la ruta 6 tra San Vicente e General Las Heras e al pedaggio di Dock Sud sull'autostrada Buenos Aires-La Plata, cioè la ruta sarebbe l'autostrada provinciale. Secondo Aubasa, oltre a velocizzare il traffico, il sistema migliorerà la sicurezza e ridurrà fino al 40% le emissioni di anidride carbonica, eliminando le continue frenate e accelerazioni. L'entrata in funzione completa è prevista per il terzo trimestre del 2026. Il folklore ora con Pancho Cabral, coplas atadas con chala.

Con il folklore argentino del litorale Pablo y los del Tuyú, Cherú Vichá, ultimo brano musicale che indica la chiusura del nostro programma. Ringraziando a tutti voi dell'ascolto, ringraziando Walter Danesi dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi auguriamo un bel proseguimento di giornata e oggi, come dicevo all'inizio, all'avvio del programma, lunedì diverso in Argentina, gioca la nazionale, gioca Lionel Messi, speriamo vada bene, in bocca al lupo a tutti i ragazzi e ragazze che conformano l'equipe della nazionale argentina. Sarà domani, ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma sempre su RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Che vi parla Marcelo Ayala. Insieme a Walter Danesi dalla cabina di regia vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto di questo programma, fiero di essere membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare sulla frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC grazie al relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI. Tramite il web potete ascoltarci su www.radionazionale.com.ar sul tasto che dice RAE cliccate, oppure su www.rae.com.ar, oppure grazie agli amici della RAE, rae.ar. Volete scriverci una lettera cartacea? Fatelo a Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Oggi una giornata fredda, ormai è cominciato l'inverno nell'emisfero australe, ne parleremo fra un po', però la città di Buenos Aires e le zone circostanti vivranno una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e temperature in linea con il periodo dell'anno, secondo quanto riportato dal Servizio Meteorologico Nazionale. Le temperature varieranno tra gli 8 e i 13 gradi in un contesto climatico fresco, ma gradevole. Durante la mattinata è prevista una buona presenza di sole che contribuirà a rendere più confortevole la temperatura percepita nelle prime ore del giorno. Tuttavia, nel corso del pomeriggio la nuvolosità aumenterà e il cielo si presenterà da parzialmente a prevalentemente nuvoloso, senza alcuna probabilità di precipitazioni. Per il resto della settimana il Servizio Meteorologico Nazionale prevede un andamento simile, con giornate fresche, nuvolosità variabile e senza significative precipitazioni. Le temperature si manterranno entro valori tipici per questo periodo dell'anno, con minime intorno agli 8 gradi e massime comprese tra i 13 e i 16 gradi. Molto bene, oggi giornata speciale qui in Argentina, potete immaginare, gioca l'Argentina contro l'Austria nella seconda partita del girone che corrisponde all'Argentina. In un mondiale che ha portato grandissime sorprese, penso che Capo Verde è una delle sorprese più straordinarie di questo mondiale, con un gioco fresco, simpatico, ma molto serio, che ha messo in difficoltà a grandi nazionali come quella spagnola o quella uruguayana. Quindi chissà se forse nella prossima istanza giocheranno Capo Verde Argentina. Attenzione con questo, perché può darsi, dipende ora di come verrà concluso il girone rispettivo di Capo Verde, Spagna, Arabia Saudita e Uruguay. Quindi verremo. Oggi intanto Argentina-Austria, una partita che sicuramente sarà molto gradevole da vedere. E qui in Argentina il calcio si vive in maniera straordinaria, molto, molto, molto con il cuore. Non è semplicemente una pratica, è un passaggio a uno stato mentale diverso durante quei 90 minuti di calcio che si giocheranno in Argentina, a parte con il grandissimo Lionel Messi in campo, il nostro eroe che giocherà ancora praticamente a 39 anni. Ora passiamo, prima della partita, perché sarà fra, fammi vedere, 5 ore più o meno comincerà la partita, quindi già ormai in Argentina tutti sono in allestimento della preparazione della location adeguata, sia a casa, al lavoro, all'officina, al garage, dove sia, per vedere questa partita che può portare all'Argentina a già la prossima fase della Coppa
del mondo. Musica ora con Mancha de Rolando, la band argentina di rock nacional con Buscador.

0: La voce straordinaria di Mercedes Sosa, che oggi ascolteremo in una produzione speciale della RAI, ma la canzone questa bellissima, onestamente, come pájaros en el aire, las manos de mi madre.
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, hacia el mundo.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
1: RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
2: RAI, Argentina al mundo.
3: RAI, Argentina al mundo.
4: RAI, Argentinian in the world.
1: RAI, Argentina al mundo.
0: L'inverno astronomico è iniziato in Argentina questa domenica 21 giugno con il solstizio d'inverno, fenomeno che si è verificato alle 5:24 del mattino, ora ufficiale, secondo i dati del servizio di idrografia navale. Il solstizio segna il momento in cui l'emisfero australe raggiunge la sua massima inclinazione allontanandosi dal sole, dando luogo alla giornata con il minor numero di ore di luce dell'anno e alla notte più lunga. Questo evento indica l'inizio ufficiale della stagione più fredda e spiega inoltre il progressivo calo delle temperature in gran parte del paese. A partire da questo momento le giornate cominceranno lentamente ad allungarsi, anche se il freddo più intenso si registra solitamente alcune settimane dopo, soprattutto durante luglio e all'inizio d'agosto, secondo la tendenza climatica. Per questa domenica le previsioni hanno indicato condizioni prevalentemente nuvolose nell'area metropolitana di Buenos Aires e le temperature sono arrivate a 4 gradi durante il mattino e a 15 gradi durante il pomeriggio. L'inverno 2026 si protrarrà fino al 22 settembre, quando l'equinozio lascerà il posto alla primavera nell'emisfero australe. Con questo cambiamento stagionale, gli esperti raccomandano di adottare precauzioni contro le basse temperature e di rafforzare le misure di protezione per le categorie più vulnerabili, mentre si prevede una stagione caratterizzata da episodi di freddo alternati e periodi più moderati. Ecco, la primavera comincerà quindi il 21 settembre, ma l'equinozio arriverà il 22. Molto bene, ora la musica con questa canzone degli anni 70 che è stata proibita durante la dittatura militare. Parliamo di Pedro y Pablo con Catalina Bahía.

0: Muchas gracias.
1: Benvenuti a Tango Argentino, anima di bandoneon che si fa radio ogni giovedì sulla RAE Argentina al Mondo.

0: bene, bene, siamo di festa. Di festa qui stasera.
1: La Violetta è un celebre tango composto da Nicolás Olivari e Catulo Castillo, reso immortale dall'interpretazione di Carlos Gardel. Registrato nel 1929, accompagnato dalle sue abituali chitarre, in un periodo di grande maturità artistica. Il brano è molto legato all'Italia perché racconta con sensibilità la nostalgia dell'emigrante italiano in Argentina, evocando ricordi della terra natale e delle difficoltà dell'integrazione. È considerato uno dei tanghi più rappresentativi del legame culturale tra l'Italia e l'Argentina. È un classico del repertorio gardeliano. Infatti, La Violetta va deriva da un'antica canzone popolare italiana chiamata La Violetta o E la Violetta la va, diffusa fin dal XIX secolo e molto conosciuta tra gli alpini, i bersaglieri e gli emigranti italiani, una canzone di guerra che si intonava. E questo immigrato italiano non sta molto bene qui in Argentina agli inizi del XX secolo. Carlos Gardel, La Violetta.

0: La più famosa cantante argentina, Mercedes Sosa, nacque nel 1935 in una famiglia umile nella città di Tucumán, nel nord dell'Argentina. Così povera era la famiglia che tante volte non avevano nulla da mangiare. Eppure, Mercedes Sosa ha ringraziato sempre la dignità dei suoi genitori dinanzi alla povertà che non ha mai bloccato l'amore di famiglia.
1: L'angoscia che ci produceva la fame e vedere soffrire la mia mamma. Lei ci portava al giardino 9 di luglio per non farci sentire l'odore a cibo, perché veramente ci morivamo di fame durante la nottata. Tuttavia, abbiamo avuto una famiglia perfetta. E questo è molto importante per me. Se non avessi avuto quei genitori, sarei stata una donna con disprezzo per la vita.
0: Fin da piccola, a Mercedes piacque cantare. E sebbene non prese lezioni di canto fino a molti anni più tardi, la qualità della sua voce non risultò inosservata da parte degli insegnanti, che sempre chiedevano a Mercedes di cantare in eventi scolastici. Anche i suoi amici e vicini percepirono la bellezza del suo cantare e a 16 anni essi le incoraggiarono a partecipare senza il consenso dei genitori in un concorso di canto alla radio della città, stazione che oggi porta il suo nome.
1: Mercedes Sosa vinse il concorso.

Se cominciò a cantare 3 volte alla settimana nell'auditorium della radio. Allora sorse il bisogno di avere un repertorio che all'inizio sarebbe stato molto limitato con composizioni di Margarita Palacios, una scrittrice di musica nativa della zona. Più tardi, e con l'appoggio dei suoi genitori, firma i primi contratti e comincia a presentarsi ancora timidamente in diversi scenari e peñas della sua provincia. Ed è in quel momento che incontrò 2 giovani appassionati che avrebbero definito il corso della sua carriera e della sua vita. Erano il poeta Armando Tejada Gómez e il chitarrista e compositore Oscar Matus, con il quale la giovane Mercedes presto si sarebbe sposata. Ed è con loro che Mercedes parte per Mendoza, definì un nuovo repertorio, aggiunse composizioni del cosiddetto movimento del nuovo canzonero e cominciò ad essere riconosciuta.

0: metà degli anni 60, Mercedes Sosa comprese che doveva adottare un altro repertorio, più ampio. Ma con un bambino piccolo, separata di Oscar Matus e senza soldi, decise di chiedere aiuto al musico Jorge Cafrune, che accedé e la presentò nel Festival di Folklore di Cosquín. Subito, Mercedes Sosa riceve il riconoscimento del pubblico e della critica. Così lo ricordava lei stessa, anni dopo.
1: Io canté in Cosquín.
2: Nel 1965 vado a Cosquín, ma il comitato del festival non mi autorizza a cantare a causa della mia ideologia. Chiedo quindi a Cafrune che mi comperasse 10 dischi perché ero senza un soldo e dovevo pagare l'albergo. Ma Cafrune mi fece salire sul palco e io cantai, accompagnata da una piccola scatola. E fu un successo, un grande successo.

0: Sebbene il suo repertorio si sia esteso ad altri autori e generi, incise nuovi album e fece le sue prime apparizioni negli Stati Uniti ed in Europa. Non ha mai smesso di preoccuparsi delle ingiustizie sociali e non ha mai lasciato di esprimersi riguardo alle condizioni dei più poveri. Per questo impegno politico e ideologico cominciò dal 1975 a ricevere minacce di morte, censura e infine fu fermata accanto al pubblico durante un concerto nella città di La Plata nel 1979.
1: Mi mandarono una carta.

0: Così spiegava Mercedes Sosa in una conferenza stampa perché decise di andare in esilio.
1: Nell'anno 75 ho avuto degli inconvenienti per presentarmi a Tucumán e sono stata minacciata di morte nel teatro dove mi sarei presentata a Buenos Aires. E sì, nel 75 sono accadute tante cose, ma il 76 fu peggio. Nel 78 muore mio marito e sono stata minacciata di morte ancora. Cosa dovevo fare? Mi si chiusero tutte le porte e sono partita all'estero, in esilio, per cercare lavoro.
0: Allora, Mercedes Sosa era riconosciuta come una grande cantante argentina e latinoamericana. E così fu ricevuta in Europa, dove rimase in esilio. Mercedes Sosa ha avuto un triste e solitario esilio. La distanza è insopportabile. Nel 1982, un anno prima della fine della dittatura militare che governò l'Argentina, ritorna in patria e presenta una serie di concerti al Teatro Opera di Buenos Aires che sono un successo assoluto. Oltre a diventare un fatto politico, questi spettacoli mostrano che Mercedes Sosa non canta solo folklore argentino e latinoamericano, canta il tango e canta il rock. E come ospiti ha molti giovani che sarebbero diventati grandi musicisti della musica popolare argentina negli

Entrata nell'Argentina, Mercedes Sosa continua la sua carriera di successo, confermando i 70 dischi registrati e gli innumerevoli spettacoli in Argentina e nel resto del mondo. E ovviamente l'enorme rispetto ed affetto ricevuti dal pubblico.

Mercedes Sosa, la voce dell'America Latina, la negra, come era chiamata per i suoi lunghi capelli neri, 74enne, morì a Buenos Aires il 4 ottobre 2009.

0: RAE, Argentina al Mundo, ha presentato
1: tantas veces me borraron,
0: Mercedes Sosa, la voce dell'America Latina.
1: Sola y llorando.
0: Speaker Marcelo Chelo Ayala, Caritina Kozulich. Produzione Julieta Galván e Silvana Avellaneda. Edizione Mattia Arrecegor.

0: けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ライ、アルゼンチンアルモンド。
0: ライ、アルゼンチンアルモンド。
4: Viaggi verso la costa atlantica argentina subiranno un importante cambiamento nei prossimi mesi. Aubaza ha confermato l'introduzione del sistema di pedaggio senza barriere denominato Free Flow, una tecnologia che consentirà ai veicoli di transitare senza fermarsi né rallentare lungo alcuni dei principali corridoi turistici della provincia di Buenos Aires. L'iniziativa interesserà le strade provinciali 2 e 11, due delle principali arterie utilizzate dai turisti che si spostano dall'area metropolitana di Buenos Aires verso le località balneari della costa. L'obiettivo è rendere più fluida la circolazione, ridurre i tempi di attesa e migliorare la sicurezza stradale. Il nuovo sistema sostituirà le tradizionali cabine di pedaggio con portali dotati di telecamere ad alta risoluzione e sensori laser in grado di identificare i veicoli in movimento attraverso la lettura delle targhe e dei dispositivi elettronici. A differenza dell'attuale sistema, che obbliga anche gli utenti di telepase a rallentare, il Free Flow permetterà di mantenere la velocità dell'attuale sistema di marcia mentre il passaggio viene registrato automaticamente. Per gli automobilisti dotati da telepase, l'addebito avverrà in modo automatico senza ulteriori procedure. Chi non possiede il dispositivo potrà comunque transitare. Il sistema registrerà la targa e il pagamento dovrà essere effettuato successivamente tramite i canali digitali autorizzati. La prima fase prevede l'installazione dei nuovi pedaggi nei caselli di San Borombón e Maipú nella ruta 2, nella strada viale 2, nel settore di Marchiquita sulla ruta 11, lungo la ruta 6 tra San Vicente e General Las Heras e al pedaggio di Dock Sud sull'autostrada Buenos Aires-La Plata, cioè la ruta sarebbe l'autostrada provinciale. Secondo Aubaza, oltre a velocizzare il traffico, il sistema migliorerà la sicurezza e ridurrà fino al 40% le emissioni di anidride carbonica, eliminando le continue frenate e accelerazioni. L'entrata in funzione completa è prevista per il terzo trimestre del 2026. Il folklore ora con Pancho Cabral, coplas atadas con chala.

Conozco il folklore argentino del litoral Pablo y los del Tuyú, Cherú Vichá, ultimo brano musicale che indica la chiusura del nostro programma. Ringraziando tutti voi dell'ascolto, ringraziando Walter Danesi dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi auguriamo un bel proseguimento di giornata e oggi, come dicevo all'inizio, all'avvio del programma, lunedì diverso in Argentina, gioca la nazionale, gioca Lionel Messi, speriamo vada bene, in bocca al lupo a tutti i ragazzi e ragazze che conformano l'equipe della nazionale argentina. Sarà domani, ciao!